Facevo sul tom tom la direzione del tuo corazon. Mi ha seguito subito su TikTok ed ora mi squilla l'iPhone. Arriva un messaggio ma sono le 3 che dice stasera c'ho voglia di te. Ti conosco appena non riesci a restare.